meglio un po' di riavo, ma meglio per meglio un po' di riavo. Ven con the bra e giovia la chandelle, se la fica rabo, le scuse in long.